fufu ne solo fufu yi kakadi ama bole bole o mami papa leba lancho prem prem fire starter ebi na wiedu e da gude ne baba sheshe so